anak mo tasa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa